0: Dottore, ho bevuto la carta in quale esamina il giusto di pittura. Adesso il quarto rubato sarà un diritto. A parte da un altro, lei è meglio. Un buon giorno.
1: তপাই সন্দেহ রয়েছে রেডিও ঢোল বারাহে 103.5